0: Buonasera, come vai? Come vai?
1: Buonasera, Giuseppe!
0: Come vai, Piero? Come vai la vita,
1: Ma che cosa?
0: E che vuoi mangiare per il dia di oggi?
1: Contemole allo stileno, preguntemole allo stileno, che vuoi mangiare oggi?
0: Che vuoi mangiare, amici? Dicano attraverso il nostro WhatsApp, il ma 569
1: 61
0: 40
1: 65
0: 58.
1: Cuentenos che va al borsare cileno, che va a mangiare, che va a mangiare.
0: Mangiare per il dia di lui. Adelante, amici.
1: Dico, mamma mia,
0: io quiero una pizza.
1: Una pizza?
0: Una pizza. Oh, io quiero unos ravioli.
1: Unos panzerotti.
0: Oh, mamma mia.
1: Tortellini.
0: Tanti pasti.
1: Mamma mia.
0: Uno fettuccini al freddo?
1: Oh! Ma che cosa?
2: Mamma mia, una scatarossina, voglio comere garbanzini.
1: Garbanzini! Mamma mia!
3: Mamma mia, un rico arroganiano con bicchiere vacuno e insalata cilena. Mamma mia!
1: Arroz
0: con vacuno, un bistecchi,
1: ensalada la chilena. ¡Mamma mia!
4: Hola, hoy día comeremos unas ricas ensaladas y mucha carrecita y unos ricos choripanes. La que exquisito.
5: Oui, oui, oui.
0: La bici es alemana.
1: Una mezcla
0: de alemana, ¿no?
1: Y también francesa. Claro. ¡Mamma mia!
6: Hola Giuseppe, hola Maldini, hola Roberto Baggio, ¿cómo están? Hoy día vamos a mangiare una rica carbonada seca. Como viene el 18, hay que hacer mucha sed. Adoremo, bambino, va bene.
1: Carbonada seca, mamma mia.
7: Aquí a mangiare, guatita la jardinera con papita frita.
0: Mi piace. Mi piace molto.
1: Guatita,
0: mi piace
1: la jardinera.
0: Me prefiero el guatita con guatita.
1: También. ¡Mamma mía!
8: Hola chicos, nosotros con mi hermana Violeta estamos haciendo pizza porque estamos de vacaciones.
0: La pizza, me piace.
1: ¡Mamma mía!
9: Buongiorno Luigi, aquí comeremos un ajiaco y acá anoche ya prendimos la parrilla. Así que la parrilla ya está funcionando en esta casilla.
0: ¡Ya de anoche!
1: ¡Mamma mía! Allora, la chiamiamo, siamo arrivederci!
0: Daniuccia, questo è Me Reuso, in il festivale di La Corazzone.
1: Ciao!
10: Ciao!